partida. Hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.